cantando. Dai e tasto in tu padre, un salvo dati di spinta. Gori vasi e spongi in tu padre. Non lo segare, gori vasi e spongi in tu padre. Perceva.